0: Oui, sono qui.
1: Oui, sono qui.
0: Oui, sono qui.
1: Oui, sono qui.
0: Il faut il tombe, sono qui. Il faut il tombe, sono qui.
1: Logeons le temps, et dès ce soir, dans la chambre au fond du couloir, logeons le temps, se mirent les flammes.